0: Che riele, di musica. Io... Certo, cosa chiede? Intanto non si è, degli anni che abbiamo riposto, di cazzo, ma te cosa?
1: Yeah.
0: Deve riposto di 3 anni, cresce di troppo.
1: Ne, non lo so.